0: Música en tu idioma. Heraldo Radio.
1: Ritornerà per te. Puoi essere.